0: felicità.
1: Mandare lontano la felicità.
0: Il tuo sguardo innocente. Immesso
2: la gente, la felicità. Che sarà, che sarà,
0: che sarà.
2: Che sarà della mia vita, chi lo sa?
3: Un bicchiere di vino
0: con la felicità. Tenersi per mano, andare lontano, la felicità.